deta yo koro madanda deta yeni wangi orengenyo majo mangenyi limo go majo mangenyi limo e